0: 100% μαλακία.
1: Sometimes may be good, sometimes may be shit.
0: Καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι κακό.
1: After two weeks, maybe I, because I know Sydney newspaper, because I know Greek is difficult for me.
0: Και μετά από δύο εβδομάδες δεν θα την εφημερίδα.
1: Every day,
2: σίγουρα ήταν συμπαθής και καλός προπονητής. Αλλά το πέρασμα του Αλμπέρτο Μαλεζάνη από τα ελληνικά γήπεδα έχει σημαδευτεί από ένα απίστευτο ξέσπασμά του. Ο Ιταλός, τεχνικός στο Παναθηναϊκό τότε, ξεσπά στη μητρική του γλώσσα στις 11 Δεκεμβρίου του 2005, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον Ηρακλή. Μάλιστα, μαζί με Τραπατώνη και άλλους ανά τον κόσμο, έφτασε να γίνει αφιέρωμα στο κανάλι ESPN.
3: Μα come dove siamo, cazzo? Cosa è diventato il calcio? Una giungla, cazzo? No, calma. Cosa ridete, cazzo? Cosa ridete? Abbiate rispetto della gente. Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani, come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo. Ok? Io guardo tutti in faccia. Tutti, dal primo all'ultimo. Perché sono serio, cazzo. Vado a lavorare con serietà. No, parlo io adesso. Finita qua. Cazzo. Parole di che, cazzo? Dopo quattro mesi che giochi a calcio, parole. Ma fatemi un piacere, dai, su, cazzo, fatemi un piacere. È ora di finirla qua. State calmi tutti, cazzo. State calmi. Non ho mai visto una roba del genere. Tutti presuntuosi, ironici, ridono, eccolo, arriva il scemo di turno. Qua si fanno le cose seriamente, cazzo. Oh, io posso andare fuori? Scusami, no, io posso andare fuori? A me non me ne frega neanche se mi ammazzano, perché la coscienza ce l'ho a posto. Cazzo, lavoro 24 ore al giorno. Fatela finita, cazzo. Fatela finita. E domande dal cazzo, sempre. E aiutatelo, mister Varidoianis, cazzo. Cazzo. Ma dai, su, figa, su, basta. Cazzo.